0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: È martedì 25 di agosto 2026. Siete all'ascolto di Branco e le stelle di Branco, amici dell'Ariete. Purtroppo in amore siete ancora penalizzati. L'amore non è come sarà, come dovrebbe essere. Toro, purtroppo oggi la luna diventa ostile, non state molto bene voi e c'è qualche pressione critica nei vostri confronti. Gemelli, Mercurio in Vergine non è positivo, ma non è nemmeno negativo, perché va in un posto da dove vi chiama alle responsabilità familiari. Si tratta di una posizione importante, ma può essere questo anche un momento per discutere in famiglia sulle cose importanti. Cancro, per quanto riguarda invece questi messaggi dalle stelle, Venere vi snobba ancora. Però credetemi, è meglio essere snobbati dalla Venere che presi di mira. E per quanto riguarda il lavoro, piuttosto bene. Leone, voi siete qualche volta deboli, vi lasciate sopraffare da gente che non ha proprio nulla a che fare con voi. Per fortuna che avete amore che vi salva. Digestione un po' sregolare, perché forse perché pensate troppo. Vergine, per quanto riguarda la vostra famiglia, direi che è necessaria adesso una qualche riunione, ecco, anche per sistemare i figli. Bilancia, non c'è bisogno di discutere in questo momento, perché voi avete bisogno di pace. Questa pace sarà oggi garantita dalla luna bellissima in acquario, in aspetto con Venere splendida, in aspetto anche con Giove, per voi molto molto buono, per le proprietà e la fortuna vincerete. Scorpione, tutto ok. Scorpione, e se non l'è ancora ok, lo diventerà. Voglia di viaggi, di lavori, di nuove case, ascoltate il vostro intuito, un po' meno le persone. Sagittario, il Giove fortunato riempirà il vuoto, se c'è, sentimentale, e il vuoto nelle vostre tasche. Capricorno, meno vivace, devo dire, in questo momento è la vita sentimentale. Ma così è, quando uno fa soldi, con l'amore non c'è mai abbastanza tempo, ecco. Acquario, in montagna per voi è un'altra cosa. Sapete perché? Perché in alto il vostro Urano vive, respira e vuole andare sempre più su, come voi adesso andrete sempre più su verso il successo. Ed infine da Branco molti auguri a Pesci. Preparate il vostro cuore per l'evento straordinario della luna piena il giorno 28, perché io sono sicuro, Pesci, che c'è qualcosa di bello, di nuovo, che vibra nell'aria, nell'atmosfera in questi giorni di fine agosto. Mercurio, pianeta della infanzia, pensiero delle stelle. Per capire un uomo bisognerebbe sempre domandarsi prima com'è stata la sua infanzia, perché nell'infanzia, quando il cervello è fresco e la curiosità più viva, che si forma il nostro carattere, e poi ci segue tutta la vita.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Catapultati letteralmente dal letto al microfono, ancora ci dobbiamo svegliare, assolutamente sì, ma il nostro lavoro lo conosciamo bene ormai da più di 40 anni, quindi sappiamo come fare, come affrontare anche in questi casi il microfono. In realtà stiamo ancora dormendo. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon martedì, siamo arrivati al 25 agosto 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra i nati oggi abbiamo Lucia Azzolina nel 1982, Tim Burton nel 1958, poi Elvis Costello nel 54, Ratz Degan nel 68 e Claudia Schiffer nel 1970. Oggi la Chiesa ricorda a proposito Sant'Eusebio Martire. Il 25 agosto del 1912 venne fondato il Partito Nazionalista Cinese. E adesso spazio ai sentimenti, quelli puri, quelli veri, all'amore, raccontato come sempre ogni ora qui in esclusiva dalle grandi voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: specializzato in ballad ormai da molti anni, Robbie Williams, Something Beautiful, per iniziare bene la giornata su Dimensione Suono Soft. Tra poco il meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e i in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
9: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: La giornata di martedì, transito rapido, impulso instabile al mattino che porta acquazzoni temporali soprattutto sulle Alpi e sulla Lombardia orientale, mentre migliora rapidamente dal Piemonte con ripristino di condizioni più asciutte e soleggiate nel corso della giornata anche in Lombardia. Temperature in lieve diminuzione nelle massime, staremo sotto i 28-29 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. Bel tempo prevalente nella giornata di mercoledì con temperature in ripresa. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Un'altra storia, grande pezzo con la firma di Marco Mengoni. Buongiorno.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La mattinata interessante, direi, con Dimensione Suono Soft, con la radio del benessere e la sua grande musica, ma anche consigli per avere una pelle luminosa, una ricetta fresca e salutare da preparare a pranzo. E sì, perché comunque è ancora estate, semplice, leggera e nutre pelle e microbiota. Ecco gli ingredienti per due persone: 100 g di rucola, un finocchio affettato a julienne, una pesca tagliata a cubetti, 40 g di cetriolo a fette, 30 g di noci tritate, 50 g di feta sbriciolata per chi piace. Condisci con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 cucchiaino di succo di limone, 1 di miele, sale e pepe. Ti parlo dei benefici: rucola e finocchio favoriscono drenaggio e sono ricchi di vitamine. La pesca apporta vitamina C e carotenoidi che migliorano la luminosità della tua pelle. Le noci contengono acidi grassi omega 3 per migliorare la barriera cutanea sana. E un ultimo consiglio: scegli frutta di stagione e sostituisci con una versione vegana magari. Un piccolo rituale: preferisci la pranzo e a seguire regalati magari una passeggiata di 10 minuti per favorire digestione e microcircolo che aiuta la pelle a ossigenarsi. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne...
1: Come di consueto stanno per partire le ultime notizie dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Giovedì rientro in Italia delle salme delle famiglie Angelucci e Gianturco coinvolte nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto. Monza e Seregno hanno proclamato il lutto cittadino per sabato, il giorno dell'ultimo saluto alle 7 vittime italiane della tragedia. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato ieri in tarda serata nella zona industriale di Erbusco, in provincia di Brescia, in uno stabilimento in cui vengono realizzati componenti in vetro resina destinati a barche di lusso. Al momento non risultano persone coinvolte né feriti. Veniamo allo sport e al calcio. La prima giornata di Serie A si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma. La Lazio ha vinto 1-0 a Bologna grazie ad un gol di Davide Frattesi. La Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina grazie ad una tripletta di Malen su tre assist di Dybala, a chiudere poi un gol di Pisilli. Brutta tegola invece per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e due mesi di stop. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Torniamo dopo il consueto appuntamento con le ultime notizie. Questa mattina parliamo di cibo. Allora, si preferiscono i pizzoccheri o il risotto alla monzese? Alla festa patronale di San Cassiano si possono gustare sia i piatti tipici della tradizione brianzola, sia quelli della tradizione valtellinese. L'evento si svolgerà tra poco, dal 28 agosto fino al 31, a Macherio, nella Piazza dei Combattenti. Il taglio del nastro il 28 agosto alle 18, apertura delle cucine che sforneranno non stop fino a mezzanotte, con apertura il 29, 30 e 31 agosto già dalle ore 11. Per tutta la durata di questo festival Valtellina versus Brianza, i migliori street chef proporranno i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli. Da non perdere, mi raccomando, la selezione di birre e vini, l'area cocktail e la comoda area tavoli dove gustare i piatti tipici della tradizione. Hai capito che bel fine settimana che si prepara? Adesso l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema che danno il meglio nella loro interpretazione, e poi gli U2 With or Without You, una leggenda.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Il regalo più grande con Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco daremo un'occhiata a una tendenza curiosa di quest'estate 2026 nel prossimo appuntamento Good Life.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
13: Ad agosto è tutto chiuso.
14: Non proprio.
13: Il concessionario?
14: Parisi Group è aperto.
13: Davvero?
15: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
13: Quindi siete aperti?
15: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
18: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
19: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
20: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
21: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
22: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: EfficienEfficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: La giornata di martedì, transito rapido, impulso instabile al mattino che porta a questioni temporali soprattutto sulle Alpi e sulla Lombardia orientale, mentre migliora rapidamente dal Piemonte con ripristino di condizioni più asciutte e soleggiate nel corso della giornata anche in Lombardia. Temperature in lieve diminuzione nelle massime, staremo sotto i 28-29 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. Bel tempo prevalente nella giornata di mercoledì con temperature in ripresa. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Anche la sua musica, devo dire, da un po' di anni è entrata nel cuore di molta gente. Parliamo di quest'artista, Tommaso Paradiso, protagonista degli ultimi minuti in questo martedì.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì?

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: tantissimi per un altro momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon martedì. C'è una tendenza curiosa di quest'estate 2026, riguarda il turismo del cibo. Sono circa 25 milioni gli italiani, infatti, che durante l'estate vivono esperienze legate al cibo, degustazioni, visite alle aziende agricole, corsi di cucina e laboratori. Non sempre, appunto, si è come lucertole al sole, ci sono un sacco di cose da fare, anche alternative durante le vacanze. Il fenomeno però sta andando oltre il semplice mangiare. Nelle cantine compaiono delle esperienze che uniscono cibo, vino, natura, benessere, dal Pilates allo yoga, tra i vigneti addirittura, fino all'astro tasting, cioè osservare le stelle mentre si degusta. Beh, davvero un'ottima idea, direi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Qualcosa di grande come la nostra musica è anche il momento dedicato all'informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft tra un istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo l'ATS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus. E caccia ora alla fonte del contagio con gli specializzandi che annunciano un esposto. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato ieri sera nella zona industriale di Arbusco, in provincia di Brescia, in uno stabilimento in cui vengono realizzati componenti in vetroresina destinati a barche di lusso, la Maxi Dolphin. L'intervento è andato avanti tutta la notte con una ventina di squadre dei vigili del fuoco impegnate. Le fiamme sono state domate. Veniamo al calcio con la prima giornata di Serie A che si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma. La Lazio ha vinto 1-0 a Bologna grazie a un gol di Davide Frattesi. La Roma ha vinto 4-0 in casa contro la Fiorentina grazie ad una tripletta di Malen su altrettanti assist di Dybala e grazie anche a un gol di Pisilli. Brutta tegola invece in casa Juve, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e due mesi di stop. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo le ultime notizie e così prosegue fino al 20 settembre. Ricordiamo l'appuntamento con questa mostra molto particolare in Viale Brianza 1 a Belvedere Reggia di Monza sul Regno d'Italia, sulla storia del Regno d'Italia dalle origini della dinastia Sabauda passando per l'egemonia del Regno Napoleonico fino al Risorgimento e all'Unità. E allora un ampio progetto espositivo che accompagna il pubblico in un percorso immersivo e scientificamente rigoroso attraverso la nascita, lo sviluppo e la conclusione del Regno d'Italia. Quindi un bel viaggio nella storia, magari si possono imparare più cose rispetto ai libri, no? Che sono un pochino più freddi, magari vedere e tante cose restano più impresse, anche perché ci sono le uniformi dei carabinieri reali, ma anche i memorabilia della regina Margherita, i ritratti dei Savoia e il busto di Napoleone, pezzi unici collezionati con dedizione e sacrificio che hanno caratterizzato appunto la storia del Regno d'Italia. Da non perdere fino al 20 settembre, come già detto. Adesso spazio all'interpretazione delle grandi voci del cinema, c'è l'aforisma d'amore. Sentiamo un po' che parole stupende che arriveranno.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre. E non si può chiedere di ritornare.

0: Ci piace questo personaggio della musica internazionale che è venuto fuori proprio negli ultimi anni, Lewis Capaldi, Before You Go, su Dimensione Suono Soft, e tra poco Branco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
8: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
15: Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Dimensione Suono Soft.

0: had the time of my life ed è subito un passato stupendo su Dimensione Suono Soft. Come girano oggi i pianeti? Diamo il buongiorno a Branco.
1: È martedì 25 di agosto 2026. Siete all'ascolto di Branco e le stelle di Branco, amici dell'Ariete. Purtroppo in amore siete ancora penalizzati. L'amore non è come sarà, come dovrebbe essere. Toro, purtroppo oggi la luna diventa ostile, non state molto bene a voi e c'è qualche pressione critica nei vostri confronti. Gemelli, Mercurio in Vergine non è positivo, ma non è nemmeno negativo, perché va in un posto da dove vi chiama alle responsabilità familiari. Si tratta di una posizione importante, ma può essere questo anche un momento per discutere in famiglia sulle cose importanti. Cancro, per quanto riguarda invece questi messaggi dalle stelle, Venere vi snobba ancora, però credetemi, è meglio essere snobbati dalla Venere che presi di mira. E per quanto riguarda il lavoro, piuttosto bene. Leone, voi siete qualche volta deboli, vi lasciate sopraffare da gente che non ha proprio nulla a che fare con voi. Per fortuna che avete amore che vi salva. Digestione un po' sregolare, perché forse perché pensate troppo. Vergine, per quanto riguarda la vostra famiglia, direi che è necessaria adesso una qualche riunione, ecco, anche per sistemare i figli. Bilancia, non c'è bisogno di discutere in questo momento, perché voi avete bisogno di pace. Questa pace sarà oggi garantita dalla luna bellissima in acquario, in aspetto con Venere splendida, in aspetto anche con Giove, per voi molto molto buono per le proprietà e la fortuna. Vincerete. Scorpione, tutto ok. Scorpione, e se non l'è ancora ok, lo diventerà. Voglia di viaggi, di lavori, di nuove case. Ascoltate il vostro intuito, un po' meno le persone. Sagittario, il Giove fortunato riempirà il vuoto, se c'è, sentimentale, e il vuoto nelle vostre tasche. Capricorno, meno vivace, devo dire, in questo momento è la vita sentimentale, ma così è quando uno fa soldi. Con l'amore non c'è mai abbastanza tempo, ecco. Acquario, in montagna per voi è un'altra cosa. Sapete perché? Perché in alto il vostro Urano vive, respira e vuole andare sempre più su, come voi adesso andrete sempre più su verso il successo. Ed infine da Branco molti auguri a Pecci. Preparate il vostro cuore per l'evento straordinario della luna piena il giorno 28, perché io sono sicuro, Pesci, che c'è qualcosa di bello, di nuovo, che vibra nell'aria, nell'atmosfera in questi giorni di fine agosto. Mercurio, pianeta della infanzia, pensiero delle stelle. Per capire un uomo bisognerebbe sempre domandarsi prima com'è stata la sua infanzia, perché è nell'infanzia, quando il cervello è fresco e la curiosità più viva, che si forma il nostro carattere e poi ci segue tutta la vita.
2: La radio del benessere.

0: Di nuovo, tra pochissimo il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Sono pronte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
0: Già, siamo arrivati alle 9 di questo martedì 25 agosto 2026. C'è Federico Grilli pronto per prendere il mio posto e per la conduzione delle prossime 4 ore sulla Radio del Benessere. Torneremo domani mattina alle 6, puntualissimi. Baci!
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno, focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo l'ATS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus e caccia ora alla fonte del contagio per gli specializzandi. Sono stati disattesi i protocolli. Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato ieri sera nella zona industriale di Arbusco, in provincia di Brescia, in uno stabilimento in cui vengono realizzati componenti in vetro resina destinati a barche di lusso, la Maxi Dolphin. L'intervento è andato avanti tutta la notte con una ventina di squadre dei vigili del fuoco impegnate. E veniamo allo sport, al calcio. La prima giornata di Serie A si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma. La Lazio ha vinto 1-0 a Bologna grazie a un gol di Davide Frattesi, mentre la Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina grazie ad una tripletta di Malen su altrettanti assist di Dybala e poi grazie a un gol di Pisilli. Brutta tegola invece in casa Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
13: Buongiorno e naturalmente buon martedì sulla tua Radio del Benessere, dopo l'appuntamento con Silvia Giansanti che ti ha accompagnato fino a qualche istante fa e che insieme a te voglio salutare e ringraziare per averti fatto compagnia. Beh, le prossime 4 ore cambio della guardia, come succede un po' in tutte le radio, quindi ci sarò proprio io. Allora lasciami presentare, sono Federico Grilli, ti accompagnerò fino alle 13 di questo martedì 25 agosto proprio qui su Dimensione Suono Soft. Allora, nell'arco delle prossime ore avremo tanti appuntamenti con i segreti in tavola di Francesca Romano Barberini, Le Good Life, dove parleremo di benessere e non solo, la nostra grande musica, il primo appuntamento che sarà proprio con Beppe Pellegrino e Travel Experience. Ma apriamo questa prima ora insieme e lo facciamo con un grande gruppo che ha fatto un po' la storia insieme a tanti altri in quel periodo a cavallo fra gli anni 80 e 90. Sto parlando proprio dei Simply Red. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono infiniti.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere arriva il momento di viaggiare, ma soprattutto di sognare insieme a Beppe Pellegrino e Travel Experience. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
4: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
11: Info 338 22 98 730. E comprooro.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Dimensione Suono Soft, è arrivato il momento di sognare, ma soprattutto di scoprire dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino. E allora, bando alle ciance, ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi curiosi, pronti col trolley? Non portiamo tanti indumenti in questo viaggio, soltanto qualche magliettina di cotone, perché andiamo in un posto molto caldo. Oggi andiamo in un posto che sembra scollegato dal mondo. È un'oasi sperduta tra le sabbie del deserto occidentale egiziano. Si chiama Siwa. Siwa non si raggiunge per caso. Bisogna andare, correre, stare per strada, tra passaggi lunari e silenzio assoluto. E poi all'improvviso appare come un miraggio. In mezzo al deserto, immaginate all'improvviso palmieri, laghi salati, case di fango e sorgenti calde dove l'acqua sgorga nel cuore della sabbia. Qui gli odori sono diversi, un po' intensi, insomma. Il tempo è lento, come se fosse più spesso, più grande. Trascorre molto molto lentamente, qui gli orologi non esistono. Si cammina a piedi nudi nella sabbia e tutto è rallentato. I suoni si attenuano, le luci si ammorbidiscono e la vita segue con un ritmo più vero, più vicino alla natura. I beduini, gli abitanti, parlano un dialetto berbero antico, quindi già è difficile capire l'egiziano, l'arabo, e figuratevi un berbero antico, e ti guardano con una calma che ti spiazza, ti spiegano le cose gestualmente, sembra di giocare al gioco dei mimi. Poi cosa si vede qui? La cosa più bella. Perché siamo arrivati fin qui? Siamo arrivati qui per vedere il tempio dell'oracolo di Amon, dove si dice sia passato anche Alessandro Magno per interrogare il suo destino, per avere notizie di quello che sarebbe successo nella sua vita. Si entra tra le rovine e si sente la voce della storia. Questo è un luogo sacro, abbandonato, ma lo senti vivo. La leggenda dice che l'oracolo parlava solo quando il vento aveva la giusta velocità, la giusta intensità. Al tramonto poi si sale su una duna altissima, quello che vi consiglio. Io l'ho fatto e davanti a me ho visto solo deserto e cielo in un abbraccio infinito, un silenzio, quello vero, quello che un silenzio addirittura che secondo me fa rumore e si sente una pace rara. Insomma, io vi consiglio anche di dormire una notte, non è un posto da visitare in fretta, andare e tornare poi in città, è un luogo da ascoltare. E se sei fortunato, crediti, sentirai anche tu il deserto parlare. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: In una recente intervista Phil Collins ha svelato di avere del materiale pronto da pubblicare, qualcosa ancora da ritoccare, chissà se nel nuovo anno ci farà questo meraviglioso regalo. In the Air Tonight su Dimensione Suono Soft.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Maltempo nel Varesotto, pioggia, grandine e vento, soprattutto nella zona di Gallarate. Allagamenti poi a Malpensa, cancellati 13 voli in arrivo e 3 decolli questa mattina, oltre a decine e decine di voli in forte ritardo. Intanto ieri è stata formalizzata da Regione Lombardia la richiesta al governo per la dichiarazione dello stato d'emergenza per i danni causati dal maltempo lo scorso 20 agosto. Focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo l'ATS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus. Sotto la lente un'autopsia su un cadavere con sospetta TBC. Veniamo al calcio, alla prima giornata di Serie A che si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma. La Lazio ha vinto 1-0 col Bologna grazie ad un gol del subentrato Davide Frattesi. La Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina grazie a una tripletta di Malen su altrettanti assist di Dybala e poi in chiusura il gol di Pisilli. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buongiorno e buon martedì 25 agosto 2026. La musica ritorna sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con l'informazione. E io sono molto felice di accompagnarti nelle prossime ore di questa mattinata, esattamente fino alle 13. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di piogge e di temperature frizzanti a Milano, ma non solo, perché tutto merito di un'intensa perturbazione collegata a un vortice ciclonico in graduale spostamento, diciamo così, dal comparto iberico al Golfo di Biscaglia. Questo è quello che ci hanno spiegato alcuni articoli questa mattina sul giornale. Le piogge di questi giorni comunque hanno contribuito ad alzare il livello dei grandi laghi lombardi, i serbatoi di acqua del comparto agricolo regionale, quindi sia il Lago Maggiore e sia gli altri laghi. Naturalmente ti ricordo che nell'arco della giornata, proprio qui su Dimensione Suono Soft, avrai la possibilità di ascoltare diversi appuntamenti istituzionali dedicati proprio alle previsioni meteo per avere un quadro sicuramente più completo. Allora, apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con una meravigliosa coppia, Mina e Adriano Celentano. Ma prima di ascoltarli insieme, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Oggi ho una curiosità per te, ti voglio parlare del sea moss, che è conosciuto anche come muschio marino. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti?
4: Sì,
3: tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
10: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
15: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
18: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Dimensione suono soft.

0: La mattinata di Dimensione Sono Soft arriva l'appuntamento con le nostre Good Life. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio parlare degli ultimi tempi che stanno attirando, devo dire, molta curiosità intorno al sea moss. È conosciuto anche come muschio marino, non è un vero muschio, ma è un'alga rossa che cresce lungo le coste dell'Atlantico e che da secoli fa parte proprio della tradizione alimentare di Irlanda e Caraibi. Allora, contiene naturalmente minerali come iodio, magnesio, potassio e calcio, oltre a fibre che, una volta idratate, formano un gel dalla consistenza particolare. Proprio per questo può essere utilizzato in cucina, ad esempio nei frullati, nelle creme vegetali, nei dessert, ma anche nelle vellutate, senza modificare, diciamo così, troppo il sapore delle preparazioni. Il sea moss non va però considerato un alimento miracoloso. Come molte alghe, può contenere quantità elevate di iodio e va quindi consumato con una certa moderazione, soprattutto in presenza di problemi alla tiroide. Può essere comunque un ingrediente curioso da provare sicuramente per conoscere sapori e tradizioni gastronomiche lontane, però in caso di dubbi ti invito a chiedere consiglio al tuo medico. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.
1: Oh,

0: Insieme ai Queen su Dimensione Suono Soft si chiude un'altra ora. Fra poco l'informazione.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo che durante la notte ha colpito il Varesotto. Pioggia, grandine e vento, soprattutto nella zona di Gallarate. Allagamenti poi a Malpensa, cancellati 13 voli in arrivo e 3 in partenza. Non solo però il Varesotto, perché il maltempo ha colpito anche alcuni comuni del Comasco, in particolare Griante e Tremezzo, chiusa poi la Lariana, Lecco, Bellagio all'altezza di Valbrona per caduta massi. Focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo la ATS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus. Sotto la lente un'autopsia su un cadavere con sospetta TBC. E veniamo al calcio. La prima giornata di Serie A si è chiusa ieri con le ultime 2 gare in programma. La Lazio ha vinto 1-0 a Bologna grazie ad un gol di Davide Frattesi. La Roma invece ha vinto 4-0 contro la Fiorentina grazie ad una tripletta di Malen su altrettanti assist di Dybala. Poi nel finale è arrivato anche il gol di Pisilli. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: La grande musica di Dimensione Suono Soft ritorna dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono felice di accompagnarti in questa mattinata di martedì 25 agosto. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere. Allora, siccome noi ci portiamo sempre avanti col lavoro, cominciamo intanto a vedere qualche cosa da fare per il fine settimana. C'è un modo speciale per vivere la montagna lecchese, quella di mettersi in cammino lungo un sentiero che passo dopo passo regala panorami sempre nuovi sul lago di Como, attraversa luoghi carichi di storia e conduce infine a un rifugio dove fermarsi per un buon pranzo. È l'escursione che da Cainaldo sopra Esino Lario porta al rifugio Bieti Buzzi. È un itinerario di media difficoltà, ideale per chi vuole trascorrere una giornata fra sport, natura, sapori di montagna e una bella pausa anche per rilassare la mente dallo stress della settimana. Mi sembra un'ottima meta. Noi su Dimensione Suono Soft apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con un grande classico e una voce storica italiana. Lei è Ornella Vanoni, ma prima di ascoltarla insieme un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Poi, segreti in tavola. Ne vuoi sapere di più? Rimani con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
17: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
18: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni.
11: Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
20: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Il nostro spazio enogastronomico su Dimensione Sono Soft sta per arrivare insieme a Francesca e a Romana Barberini. Ascoltiamole insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, è piccolo, lucente e raccolto in grappoli che sembrano gioielli. Di che cosa sto parlando? Del ribes. In realtà quando diciamo ribes parliamo di una grande famiglia, perché c'è quello rosso bello brillante vivace, quello bianco che è più dolce e delicato, quello nero che è intenso aromatico e quasi selvatico. Le sue origini ci portano nelle regioni fresche dell'Europa centro settentrionale e dell'Asia settentrionale, dove cresceva spontaneamente ai margini dei boschi. Il ribes nero era coltivato in Russia, pensate, già all'inizio dell'undicesimo secolo, ma la sua diffusione in Europa è diventata importante soprattutto a partire dal 600. Ama il clima fresco, i terreni umidi ben drenati, soffre il caldo eccessivo e in Italia infatti viene prodotto soprattutto nelle aree montane del nord, Trentino, Alto Adige in testa, ma anche Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. E la raccolta avviene generalmente in estate tra giugno e agosto, quando i piccoli frutti sono belli gonfi, morbidi e hanno raggiunto anche quel colore brillante. Attenzione però, i grappoli vanno raccolti interi proprio per non rovinare le bacche. Allora facciamo un po' così una distinzione: il ribes rosso ha una bella polpa succosa, è aspra però piacevolmente ed è molto rinfrescante. Quello bianco invece è un po' più morbido, dolce, zuccherino, mentre il nero conquista tutti con un profumo bello deciso e un gusto acidulo accompagnato con note diciamo un po' erbacee. Dal punto di vista nutrizionale il ribes è un piccolo concentrato di virtù, infatti contiene acqua, fibre, potassio e vitamina C, presente in quantità particolarmente elevate nel ribes nero. I colori accesi, soprattutto quelli delle varietà rosse e nere, rivelano inoltre la presenza di antociani e quindi composti antiossidanti. E in cucina? Allora, per me è buonissimo al naturale nello yogurt o in una crema, così, però si può utilizzare anche per preparare confetture, gelatine, sorbetti, crostate, cheesecake. E però vi svelo un segreto, perché la sua acidità regala un guizzo speciale anche ai piatti salati, quindi provatelo nelle salse per accompagnare l'anatra, la selvaggina, il maiale o i formaggi stagionati. E poi il ribes nero, sapete che è protagonista di sciroppi, liquori e del celebre crème de cassis francese. E un altro segreto: non utilizzatelo soltanto per la decorazione, perché dietro a queste piccole bacche trasparenti si nasconde davvero un carattere esplosivo, quindi fate degli esperimenti in cucina. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft più tardi per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro di trascorrere una bella giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: La meraviglia di uno dei brani più iconici sicuramente nella storia della musica italiana. Sei bellissima, la voce di Loredana Bertè su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo in Lombardia, raffiche di vento fino a 100 km orari e due imbarcazioni affondate sulle sponde del lago di Como. Chiusa la Lariana Lecco Bellagio all'altezza di Valbrona per caduta massi, segnalate poi trombe d'aria nel Varesotto con 13 voli in partenza e 3 in arrivo cancellati a Malpensa. Focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo l'ATS i casi identificati sono 8, ma fonti ufficiose parlano di 8 persone malate e altre 7 che hanno contratto il virus. Sotto la lente un'autopsia su un cadavere con sospetta TBC. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner torna al J Medical di Torino, proseguono le cure al ginocchio destro, la speranza di tornare in campo a fine settembre. Anche il calcio, con la prima giornata di Serie A che si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma, la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna grazie a un gol di Davide Frattesi, la Roma invece ha vinto 4-0 contro la Fiorentina, tripletta di Malen. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere, quindi grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Noi siamo pronti per ritornare quindi con la nostra grande musica. E a proposito, ti voglio ricordare che la tua radio del benessere ti dà una possibilità veramente da non sottovalutare, perché basta andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipare al test Musica Soft. Avrai quindi la possibilità appunto di scegliere, di votare tutta la musica che più ti piace, perché ogni settimana troverai delle playlist aggiornate e tu potrai scegliere tutti i brani che vorrai poi ascoltare su Dimensione Suono Soft. Naturalmente potrai anche segnalarci dei brani che magari in quell'aggiornamento, in quel momento in cui stai guardando, non li hai trovati, o magari dei brani che a te sono particolarmente cari. E poi che cosa si fa? Beh, si ascolta la radio del benessere. Apriamo la nostra ultima ora insieme con una grande regina delle canzoni del sentimento degli anni 90 americani. Sto parlando proprio di Toni Braxton. Prima di ascoltarla però la facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore. E lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Maroon 5 sulla tua radio del benessere, i grandi classici soft, ma anche i successi di oggi di Dimensione Sono Soft, tornano tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi?
19: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
19: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Questa è una canzone che ormai è nel nostro cuore da sempre, Survivor di Mike Francis. Allora, Survivor, diciamolo subito, non significa semplicemente sopravvissuto. È chi è stato colpito in qualche modo, diciamo così, dalla vita o da una delusione sentimentale, ma riesce a rialzarsi. Ecco, questo è un po' il significato. Ancora una buona giornata a te che mi stai ascoltando su Dimensione Suono Soft. Io sono Federico Grilli e ti farò compagnia fino alle 13 di questo martedì. Anche quando...

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Jackson e la sua Man in the Mirror chiude la nostra mattinata su Dimensione Sono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione. Prima di ascoltarla insieme ci salutiamo, però ti lascio in buona compagnia, diciamolo, fra poco la simpatia di Fabiana Sera ti accompagnerà nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft e più precisamente fino alle 17, poi a seguire ci sarà anche la bravura di Roberto Jessi. Noi ci ritroviamo invece il fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17, la domenica dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il trapper Tony Boy, arrestato dalla polizia lo scorso 22 agosto, ha risposto a tutte le domande del GIP, ha contestato l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e ha confessato la detenzione illegale dell'arma, ma per difesa personale. Il legale ha chiesto che non venga applicata alcuna misura cautelare al suo assistito. Arrestato un PR per la violenza sulla 19enne fuori dall'Hollywood a Ferragosto, è un 38enne egiziano, PR di diversi locali, tra cui anche il locale di Corso Como. È stato individuato grazie alle testimonianze della vittima e dei suoi amici e alle immagini delle telecamere. Maltempo, raffiche di vento fino a 100 km orari e due imbarcazioni affondate sulle sponde del lago di Como, trombe d'aria anche nel Varesotto, 13 voli in partenza e 3 in arrivo cancellati a Malpensa. Lo sport, Yannick Sinner torna al J Medical, proseguono le cure al ginocchio destro. Anche il calcio, con la prima di Serie A che si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma, la Lazio ha vinto 1-0 con Bologna, la Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
11: Ma lo sai che oggi è martedì? Ma certo che lo sai, il primo pomeriggio ti tengo compagnia, grazie perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e della scienza. Oggi saliamo in cattedra tutti quanti, ci mettiamo gli occhialini e ti parlo della scienza. La scienza di fare pace nella prima Good Life, la scienza delle fusa dei gatti così terapeutiche nella seconda. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, se vuoi saremo insieme fino alle 17. Si parte con un discone meraviglioso che secondo me fa molto pandan con questo orario del giorno. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso. Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

0: Irene Grandi con Che vita è, ma che vita è se non facciamo pace? Quindi il topic è proprio questo nella prossima Good Life, la scienza di far pace.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299

0: euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
1: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: bellissima, perché tra le tante giornate più o meno ufficiali non poteva mancare questa, il Kiss and Make Up Day, ovvero la giornata globale dedicata alla riconciliazione. Facciamo pace con le persone che amiamo. Spesso, diciamoci la verità, nella frenesia della vita quotidiana, l'orgoglio, la fretta, le questioni di principio ci spingono a trattenere un po' di risentimento, no? Creiamo barriere invisibili che si accumulano e creano piccoli rancori che però diventano poi giganti. La psicologia e la neuroscienza confermano però che mantenere un conflitto aperto genera un carico elevato di stress sul nostro organismo, aumentando la pressione sanguigna, e ci fa male. Allora perché non approfittare oggi per fare un primo passo, anche se pensiamo di avere ragione, offrire un sorriso, un abbraccio sincero, un bacio di riconciliazione, tendere una mano. Sai che tra l'altro ha un impatto straordinariamente profondo sul benessere emotivo? Libera istantaneamente ossitocina, che come sai è l'ormone della fiducia, dell'empatia, dell'attaccamento, e abbassa drasticamente i livelli di tensione accumulati. Chiedere scusa o accogliere con generosità le scuse dell'altro non è affatto un segno di debolezza, ma un gesto di elevata intelligenza emotiva, di maturità, di cura personale. Quindi alleggerire il nostro cuore dalle incomprensioni, dai non detti, è il regalo più grande che si possa fare a se stessi e a chi ci sta vicino, trasformando un momento di vulnerabilità in un'opportunità per rinforzare i legami affettivi e ritrovare un'armonia profonda e duratura con il mondo intero. E se avessi ragione tu, spesso l'orgoglio non serve a nulla. Ci diamo questa bella notizia oggi, se non a prendere distanza dalle persone che amiamo. La vita è breve, godiamocela. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Che bel modo di concludere la nostra prima ora insieme in questo martedì 25 agosto. Questa è naturalmente sabato pomeriggio. Lui è Claudio Baglioni. Io cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il trapper Tony Boy, fermato sabato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e per il possesso di una pistola, è stato interrogato nel carcere di San Vittore per la convalida dell'arresto. La droga era per uso personale, ha dichiarato al GIP, e la pistola l'aveva presa su Telegram per autodifesa dopo un furto in casa. Si attende ora la decisione del giudice. Arrestato a Busto Garolfo, un PR dell'Hollywood per la violenza alla studentessa 19enne fuori dalla discoteca la notte di Ferragosto, il 38enne egiziano è stato individuato grazie alle testimonianze della vittima e dei suoi amici e alle immagini delle telecamere. Maltempo, raffiche di vento fino a 100 km orari e due imbarcazioni affondate sulle sponde del lago di Como, trombe d'aria anche nel Varesotto con 13 voli in partenza e 3 in arrivo cancellati a Malpensa. Lo sport, Jannis Sinner torna alla J Medical di Torino, proseguono le cure al ginocchio destro. Infine la prima di Serie A che si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma, la Lazio ha vinto 1-0 col Bologna, la Roma 4-0 contro la Fiorentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Altra ora, altro giro, altra corsa, come direbbe qualcuno, su Dimensione Suono Soft, sempre con me Fabiana Sera, sempre con te che hai scelto di ascoltare la nostra radio del benessere, degli eventi legati al territorio. Ti dico che domani e dopodomani c'è all'Onato del Garda, a Rocca di Lonato del Garda, in via Rocca numero 2, ti lascio anche il sito tra qualche secondo, un prestigioso format promosso dall'Associazione Nazionale Città del Vino, con un ricco programma dedicato a delle eccellenze enologiche, ai prodotti del territorio e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi Lonato si prepara anche quest'anno ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, dedicati alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo italiano. Dunque domani e dopodomani a partire dalle ore 19:30 per tutta la serata, la splendida cornice di questa Rocca di Lonato ospiterà le notti del vino. Ti lascio come detto il sito che è lonatoturismo.it. informati, vattelo a vedere, vivilo con serenità, divertiti e naturalmente facci sapere se ti è piaciuto. Ritorniamo alla musica di Dimensione Suono Soft. Inizio ora con un grandissimo discone, Billy Joel, che arriva con This is the time to remember. Buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima il sussurro notturno del vento.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Katie Tunstall, Other Side of the World. Queste dimensioni sono soft. Io tra un po' ti parlo di un'oasi della pace, cioè che non è una metafora, è proprio l'oasi della pace e un nome di un posto angelico e molto anche succulento. Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle

0: migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la gelosia del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
3: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
2: E sarebbero?
3: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna. A tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
2: Esclusivamente ad agosto?
3: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di ecoincentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
3: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 703 e comprooro.it.
9: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line, lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
10: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

Secondo me una canzone più adatta a quello che ti sto per dire non poteva esserci, perché io ti sto parlando di un ristorante a Rivanazzano Terme sulle colline dell'Oltrepò, gestito da tre suore che l'hanno preso, l'hanno fondato, lo gestiscono. È un ristorante il cui nome è già tutto un programma, perché si chiama L'Oasi della Pace, molto conosciuto e apprezzato in zona anche per la cordialità, la semplicità con cui vengono serviti gli ospiti, e si mangia anche tanto tanto bene. Loro sono contentissime, tre sorelle che insieme si occupano proprio di tutto, dalla selezione delle materie prime fino al servizio ai tavoli. Ma dice che si mangia benissimo, ci facciamo un salto, che dici?

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Ho sempre trovato deliziosa questa versione di Bohemian Rhapsody, loro sono le Braids e con loro concludiamo un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, adesso linea alla nostra redazione.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Tony Boy fermato sabato per detenzione, fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish per il possesso di una pistola con matricola brasa. È stato convalidato, è stato interrogato nel carcere di San Vittore per la convalida dell'arresto. La droga era per uso personale, ha dichiarato. La pistola l'avevo presa su Telegram per autodifesa dopo un furto in casa. Si attende ora la decisione del GIP. Arrestata Busto Garolfo, un PR della discoteca Hollywood per la violenza alla studentessa 19enne fuori dalla discoteca Ferragosto. Il 38enne egiziano è stato individuato grazie alle testimonianze della vittima e di suoi amici e alle immagini di videosorveglianza. Il maltempo, raffiche di vento fino a 100 all'ora, due imbarcazioni affondate sulle sponde del lago di Como. Torna alla normalità la situazione dei voli a Malpensa. Una donna di 79 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava lungo la provinciale 237 nel comune di Vestone, in provincia di Brescia. La donna ha riportato un trauma cranico e al volto, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Lo sport, infine, Yannick Sinner torna al J Medical di Torino, proseguono le cure al ginocchio destro. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Ti do il benvenuto in un'altra ora insieme, ringrazio e saluto sempre i nostri giornalisti e la nostra redazione per gli aggiornamenti di che cosa succede attorno a noi. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio perché hai scelto anche Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Una domandina semplice semplice: se ti parlo di animali a quattro zampe, che cos'è che ci dà molto molto benessere, molto relax? Non so se sei d'accordo, ma tornare a casa, stenderci su un letto oppure adagiarci su un divano e vedere che i nostri amichetti ci si buttano addosso e magari qualcuno molto baffuto ci fa delle fusa, insomma, io lo trovo una cosa proprio, una roba terapeutica, ed è proprio il topic della prossima Good Life. Però non ti aggiungo altro, anche perché abbiamo un sacco di dischi tutti insieme da ascoltare. Il primo è un disco, è un po' riduttivo, è un capolavoro e non credo di esagerare, della nostra canzone, e a cantarla è una queen assoluta. Non ti aggiungo altro, partiamo, ripartiamo, buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Arrivano anche gli One Republic nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft. Questa è Apologize. È un po', tra un po' ti parlo del potere terapeutico dei nostri amici a quattro zampe quando ci fanno alcuni di loro delle fusa meravigliose.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6

0: settembre. Approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Dimensione suono soft.
17: Molti mari e fiumi attraverserò.

0: Allora, è inutile negare che chiunque viva con un gatto conosce il potere rilassante del suo calore, ma la scienza ha scoperto che c'è qualcosa di molto più profondo, di ufficiale dietro il mistero delle fusa, perché sai che le vibrazioni emesse dai nostri amici felini oscillano costantemente tra i 20 e i 140 Hz? Cioè è una frequenza che la medicina rigenerativa utilizza da tempo per accelerare la guarigione dei tessuti e persino per densificare le ossa, cioè è ufficiale, capito? Ascoltare questo suono cogliente non è quindi solamente un piacere uditivo, una coccola, ma è una vera e propria sessione di biorisonanza magnetica ufficiale che abbassa istantaneamente la nostra pressione sanguigna, rallenta il battito cardiaco e ci rilassa. Un'ultima curiosità affascinante: i gatti non fanno le fusa solo quando sono felici, ma le usano anche come meccanismo di autoguarigione per lenire le proprie ferite. È una magia. Un motivo in più per accoglierli sul divano di cui ti parlavo poc'anzi dopo una lunga giornata di lavoro. Fa bene a loro, fa bene a noi. Che cosa ne dici? Proviamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Harry Styles ci accompagna e ci migliora il pomeriggio con Sign of the Time. Adesso allinea la nostra redazione, ci sono le news su Dimensione Suonsoft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonsoft.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suonsoft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia, ex interrogatore in carcere per Tony Boy, fermato sabato per detenzione ai fini di spaccio di droga e per il possesso di una pistola. Per il rapper la droga era per uso personale, la pistola presa su Telegram per autodifesa dopo un furto in casa. Si attende la decisione del GIP di Milano sulla convalida. Arrestato a Busto Garolfo un noto PR per la violenza della studentessa 19enne fuori dall'Hollywood a Milano a Ferragosto, il 38enne egiziano, PR di diversi locali italiani ed esteri, è stato individuato grazie alle testimonianze della vittima e dei suoi amici e alle immagini delle telecamere. Una donna di 79 anni è stata investita da un'auto lungo la provinciale 237 a Vestone, in provincia di Brescia. La donna è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale. Lo sport, Yannick Sinner torna al J-Medical di Torino, proseguono le cure al ginocchio destro. E poi Netflix Italia smentisce nessuna docuserie dedicata alla TikToker napoletana Rita De Crescenzo. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Benvenuti, bentornati signori e signori nella sagra degli eventi legati al territorio, perché tu lo sai che io sono particolarmente felice su Dimensione Suonsoft di annunciarti qualcosa dove si mangia. Innanzitutto fammi fare la presentatrice, quella lì brava. Sono Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Suonsoft, ma sono particolarmente felice perché se come me ami i gusti, i sapori, quelli lì buoni della montagna, ho una splendida notizia per te, perché torna in Brianza la sagra valtellinese. Cioè io non è che sono felice, di più. L'appuntamento è a Seveso, al centro polifunzionale di via Re di Puglia, fino al 13 settembre, tra qualche giorno inizia il 29 agosto, e per tre fine settimana sarà possibile essere felici, cioè gustare i piatti tipici della tradizione valtellinese, pizzoccheri, funghi, tagliatelle ai mirtilli con ragù di cinghiale, brasato, roast beef, tagliata, salamelle, polenta. Adesso capisci perché io sono entrata così, capito, a gamba tesa in quest'ora su Dimensione Suonsoft, perché durante la pubblicità e durante la musica io leggevo tutto quanto il menù e sono felice. Quindi intanto batti a io oggi ho un po' di raucedine, perciò parlo così, ti chiedo ancora scusa, però batti a informare la qualità a tavola sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri a Seveso. Ti sto naturalmente parlando della zona di Monza Brianza, edizione di quest'anno 29-30 agosto, poi 4-5-6 e 11-12-13, cioè sono tre fine settimana in cui non avrai la scusa del non trovo tempo per andarci. Vai, divertiti naturalmente. Facci sapere se ti è piaciuto. Ancora una volta scusami perché ho una raucedine oggi che la metà basterebbe. Continuiamo, intanto c'è la musica di Dimensione Suonsoft. Ricominciamo con un pezzo meraviglioso di un artista meraviglioso. Arriva Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suonsoft.
10: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro. E riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: tu.
1: Malika Yan con Ricomincio da qui nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ricominciamo e siamo già stanchi. Si chiama Il paradosso della vacanza e te ne parlo tra pochissimo.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus.

0: November e 2500 euro di ecoincentivo auto rigol di Skoda Milano.
1: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
0: L'acosto più esclusivo è nelle offerte di auto rigol di Skoda Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Dimensione suono soft.

Lucio Dalla su Dimissione Suonsoft, si chiama Il paradosso della vacanza, di cui ti accennavo poc'anzi, e riguarda un sacco di italiani, 7 italiani su 10. Torniamo più stanchi di quando siamo partiti, perché siamo chiaramente pressati da motivi economici. L'obiettivo numero uno non è il relax fisico, ma staccare mentalmente dal lavoro, e non ci riusciamo. È un'impresa titanica, perché continuiamo a lavorare, perché siamo pressati da cose da fare, da vedere, e quindi torniamo e siamo più stanchi, abbiamo bisogno di una vacanza dalla vacanza, insomma, e riprendiamoci. E il segreto, dicono gli psicologi, è ricominciare piano piano, magari tornando un giorno prima della data della ripresa del lavoro, e insomma facciamolo piano piano, non chiediamo troppo a noi stessi, dicono, come evidenziato parole come fuga in vacanza o come lasciatemi qui nascondono una verità profonda, ovvero pretendiamo che una finestra temporale molto ridotta risolva un anno intero di stress. E qui ci dovremmo fare due domande. Annie Lennox intanto, Wider Shape Hotel, e intanto anche il mio miglior buon pomeriggio.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Samuele Bersani con Giudizio Universale, ultimo discone di oggi. Beh, bello finire così. Tuttavia, prima di andar via, voglio ricordarti che cosa abbiamo detto nelle nostre Good Life. E beh, oggi ci tengo particolarmente perché abbiamo parlato della scienza di fare pace e, permettimi, di quanto sia inutile a volte sostenere le questioni di principio, no? Quindi oggi potrebbe essere la giusta giornata per stendere una mano, anche se pensiamo di avere ragione. Che cosa ci importa? Basta fare pace, basta riavvicinarci alle persone a cui vogliamo bene, con cui magari abbiamo condiviso tantissimo e che per uno screzio, per un equivoco, a volte per delle stupidaggini, magari si creano quegli equivoci. Quindi giornata internazionale del Kiss and Make Up Day, ovvero giornata dedicata alla riconciliazione, ma magari potremmo essere anche solo possibilisti. Poi magari non succede, ma se succede ci fa piacere. Seconda Good Life dedicata al potere terapeutico delle fusa dei nostri amici gattini. È stato insomma un bellissimo martedì nel primo pomeriggio. Ti saluto, ti ringrazio, ti aspetto domani sempre a partire dalle ore 13 e naturalmente Sava Sandier, ti auguro ogni bene.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Si attende la decisione del GIP di Milano sulla convalida del carcere per Tony Boy, fermato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per il possesso di una pistola con matricola brasa. Per il rapper la droga era per uso personale e la pistola arrivava da Telegram per autodifesa. Un noto PR di locali italiani ed esteri è stato arrestato a Busto Garolfo per la violenza di una 19enne fuori da una discoteca di Milano a Ferragosto, un 38enne egiziano, scoperto grazie alle testimonianze della vittima e alle immagini delle telecamere. I voli a Malpensa, Milano-Malpensa, sono tornati regolari dopo alcune cancellazioni di ieri sera dovute al maltempo che si è abbattuto su Varese e provincia con trombe d'aria e allagamenti. Lo sci Federica Brignone, sottoposta in anestesia totale all'intervento di rimozione di placche e viti dal ginocchio sinistro dopo l'operazione dell'aprile del 2025, l'intervento è riuscito alla casa di cura La Madonnina di Milano. Tra le altre notizie, l'ultima ora che riguarda Trump, che dice sminato l'intero stretto di Hormuz. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
14: È martedì, è il 25 agosto 2026 e anche oggi, dopo Fabiana Sera, ci ritroviamo nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21. Tanta musica e i nostri appuntamenti, quelli di sempre. E allora iniziamo immediatamente con un aforisma e una straordinaria canzone, un vero capolavoro.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

0: A settembre uscirà il suo nuovo album e noi su Dimensione Suono Soft abbiamo ascoltato un suo classico con Sappi Amore Mio, Biagio Antonacci.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina.

0: Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Eh sì, questa canzone è meravigliosa. Nino Buonocore con Scrivimi su Dimensione Suono Soft. Ed ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Siete pronti a partire in viaggio col formaggio? Magari siete già da quelle parti, perché oggi vi portiamo in Umbria. Lo facciamo in compagnia del nostro maestro assaggiatore del cuore, delegato ANAF per Roma e per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico?
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, io so solo che andiamo in Umbria, ma cosa andiamo ad assaggiare ce lo devi dire tu.
3: Sì, andiamo a scoprire un altro formaggio IGP italiano dopo il canestrato di Moniterno. Ricordo per la cronaca che i formaggi IGP italiani sono tre, e quindi, come dicevi te, andiamo dalla verde Lucania a un'altra regione verde, l'Umbria, e precisamente in Val Nerina, terra del caciottone di Norcia IGP. Siamo quindi nel cuore dell'Appennino, in un ambiente montano di grande bellezza e ricco di biodiversità, dove i pascoli, oltre 900 metri di altitudine, offrono un'ampia varietà di erbe foraggere. E proprio questa ricchezza della natura ha contribuito alla qualità del latte e ai profumi che ritroviamo nel formaggio. Ovviamente senza l'uomo, la sua esperienza e la capacità di adattarsi a un territorio non sempre facile, e questa storia non sarebbe stata possibile. Qui da generazioni la pastorizia e l'arte caseari sono tramandate nel tempo, custodendo antichi saperi. Il formaggio che chiamato tradizionalmente in quella zona caciu è ancora oggi espressione di una cultura profondamente legata alla montagna norcina. Il nostro formaggio, il caciottone di Norcia, nasce da una miscela di latte intero pastorizzato, prevalentemente vaccina, con una piccola percentuale di latte ovino. E a seconda della stagionatura si distinguono tre tipologie: dolce da 30 a 70 giorni, classico da 70 a 120 giorni e riserva oltre i 4 mesi. È un formaggio molto versatile, dal profumo fragrante con caratteristiche che ricordano la panna e un gusto inizialmente dolce, poco sapido e con una piacevole nota leggermente piccante. È un formaggio che racconta la Val Nerina e che proprio grazie alla sua versatilità porta in tavola i sapori autentici della montagna umbra, quindi perfetto da gustare da solo, ma anche in abbinamento ai salumi locali, al miele e o alle confetture.
2: Tanta roba, intanto tanta roba all'Umbria, ma poi insomma questi assaggi ci portano lontano. Fantastico Domenico, grazie per questi bei viaggi. E noi ci sentiamo il prossimo martedì, naturalmente, per continuare a viaggiare.
3: Non con la fantasia, ma con i nostri sensi.
2: Esatto. Grazie, buona serata. Ciao.
3: Ciao Francesca, un saluto ai persone in ascolto.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola, naturalmente, torna qui su Dimensione Suono Soft domani mattina. Io vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: uno dei suoi tanti fantastici successi con Oro Mango sulla tua radio del benessere. La musica si ferma per dare spazio tra un momento alla nostra redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se il GP di Milano ha concesso i domiciliari al trapper Tony Boy, arrestato il 22 agosto per detenzione ai fini di spaccio di droga e perché in possesso di una pistola con matricola a Brasa, il 26enne dovrà scontare i domiciliari a casa dei genitori a Padova. Un noto PR di locali italiani ed esteri è stato arrestato a Busto Garolfo per la violenza ai danni di una 19enne fuori da una discoteca a Ferragosto. A Milano è un 38enne egiziano, appunto noto PR di locali, individuato grazie alle testimonianze della vittima e alle immagini delle telecamere. Intervento di rimozione di placche e viti dal ginocchio sinistro dopo l'operazione del 2025 per Federica Brignone, perfettamente riuscito alla casa di cura, la Madonnina di Milano, mentre Yannick Sinner torna al Medical, proseguono le cure al ginocchio destro. Sulle accise, tra le altre notizie, il governo domani con la nuova proroga per le misure attuali per il gasolio. Il Canada invece risponde a Trump, dazi dal 15 al 50% su 700 prodotti statunitensi. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ho un suggerimento per te per questa domenica. Sì, domenica 30 agosto dalle 11 alle 22 il Circolo Magnolia di Segrate, in via Circonvallazione Idroscalo 41, ospita una nuova edizione di Viva Las Vegan. Una giornata interamente dedicata al mondo vegano con food truck 100% vegan, stand di aziende, associazioni e progetti etici, workshop, talk, laboratori, musica, attività e intrattenimento per tutti. Tra le specialità vegane che si possono gustare presso gli stand gastronomici presenti spiccano pizze e hamburger, noodles di riso e frumento, piadine e tigelle con affettati vegani, poke di riso e puccia salentina, gelati all'olio d'oliva e tanto altro. Info sul sito circolomagnolia.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile, piuttosto che non partire mai.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: like love. Musicalmente sempre momenti intensi con la tua radio del benessere. La voce era quella di Rebecca Ferguson con Nothing is Real But Love.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
8: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
9: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
9: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca.

0: qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Dimensione suono soft.

È sempre così, ogni canzone un'emozione con la tua radio del benessere. Era Claudio Baglioni con Avrai. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 di questo 25 agosto ed ora ti regalo 5 ragazze. Le Spice Girls, Viva Forever.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Una delle più grandi voci al mondo per concludere un'altra ora di musica straordinaria su Dimensione Sonosoft con Volami nel cuore, era Mina.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il GIP di Milano ha concesso i domiciliari al trapper Tony Boy, arrestato il 22 di agosto per detenzione per spaccio di droga e perché in possesso di una pistola con matricola brasa. Il 26enne dovrà scontare questi domiciliari a casa dei genitori a Padova. Un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne egiziano, è stato arrestato per la violenza su una 19enne fuori da una discoteca di Milano a Ferragosto. Decisive le testimonianze della vittima, ma anche le immagini delle telecamere. La decisione del riesame su Danny Di Leo e Rosario Piscopo, due dei cinque agenti della Polizia Locale di Milano in carcere per peculato, falso ideologico e arresto illegale, vanno ai domiciliari, così come ai domiciliari si trovano due colleghi, Vincenzo Compagnone e Mattia Rignanese, e già ai domiciliari da subito la commissaria Ilenia Sabato. Dall'estero, l'Ucraina. Zelensky ringrazia il Papa per il sostegno spirituale in occasione del 35esimo dell'indipendenza del paese. Grazie anche a Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Sì, fino alle 21 anche in questo 25 agosto 2026, quindi altre due ore di musica meravigliosa, piena di successi, dolci successi di ieri e di oggi. E allora, ecco, un nuovo aforisma d'amore, poi ci saranno gli 883 con una canzone d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Sonosoft.
15: A stento raccatto respiri dentro i polmoni, mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: just like a song when we were young.
1: When we were young, la voce unica di Adele nella sera di Dimensione Suona Soft. 110 anni di parchi, la natura come bene comune. Ci occuperemo di questo stasera in Good Life.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
5: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Ad agosto è tutto chiuso.
14: Non proprio.
13: Il concessionario?
14: Parisi Group è aperto.
13: Davvero?
15: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
13: Quindi siete aperti?
15: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da 1.

0: Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Anticicloni in rinforzo nella giornata di domani sull'Italia settentrionale, per una giornata sostanzialmente stabile tra sole e annuvolamenti di passaggio. Cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, poi tempo maggiormente soleggiato entro il pomeriggio con caldo moderato. Sarà una piacevole giornata. Le temperature difatti tra Lombardia e Piemonte oscilleranno mediamente tra i 28-30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Carlos Santana e Maná con Corazón Espinado su Dimensione. Sono Soft ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. I parchi di tutto il mondo proprio oggi compiono ben 110 anni. Il 25 agosto del 1916 il presidente americano Wilson istituì il National Park Service, dando vita ad un modello di conservazione destinato a diffondersi in tutto il mondo. L'idea era proteggere territori naturali, fauna e paesaggi, permettendo alle persone di visitarli senza compromettere il futuro delle generazioni successive. Yellowstone, nato nel 1872, era già il primo parco nazionale mondiale. Oggi esistono oltre 160.000 aree protette che coprono circa il 17% delle terre emerse. In Italia sono presenti 25 parchi nazionali, dalle Dolomiti alla Sila, dal Gran Paradiso al Circeo. Sono luoghi meravigliosi dove il tempo rallenta, i sensi si riaprono e il corpo ricorda cosa significhi respirare aria pulita. Ricorda che trascorrere 20 minuti in un ambiente naturale può ridurre lo stress, migliorare l'umore e favorire la concentrazione.
1: Dimensione suono soft.

0: Giura, lo so, questa l'hai cantata anche tu. Perché? Perché è un capolavoro irresistibile, è magnifica. Vasco Rossi con Vita Spericolata su Dimensione Sonosoft. Tra un momento le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona serata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, potrebbe essere l'autopsia sul cadavere di una persona con sospetta tubercolosi alla base di un contagio alla TBC nell'Istituto di Medicina Legale della Statale di Milano, accertati 8 casi tra specializzandi e personale. Ai domiciliari il trapper Tony Boy, arrestato il 22 agosto a Milano per detenzione di droga per spaccio e perché in possesso anche di una pistola con matricola a brasa, il 26enne dovrà scontare i domiciliari in un'atmosfera protetta, dice il GIP, cioè a casa dei genitori a Padova. Un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne egiziano, arrestato per la violenza ad una 19enne fuori da una discoteca di Milano a Ferragosto, decisive in questo caso le testimonianze della vittima, ma anche le immagini delle telecamere. Il disastro aereo in Perù, sabato nella Basilica di San Giuseppe a Seregno, i funerali della famiglia Angelucci, la cerimonia alle 15, proclamato il lutto cittadino, nella stessa giornata, ma alle 10.45, nel Duomo di Monza, l'addio alla famiglia Gianturco. Il caro carburante, domani il governo in CDM con una nuova proroga alle misure attuali per il gasolio. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto e anche oggi fino alle 21 continueremo ad ascoltare la musica più bella e dolce. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore, poi ci sarà George Michael con Jesus to a Child.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
7: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una cover, la voce era quella di Matt Slanger, la sua versione di You're Not Alone su Dimensione Sono Soft. La musica tornerà tra poco e attenzione perché ci sarà anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN 0 anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autori Goldi a Milano dal 1906.
11: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via

0: Chiorregioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Anticicloni in rinforzo nella giornata di domani sull'Italia settentrionale per una giornata sostanzialmente stabile tra sole e annuvolamenti di passaggio. Cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, poi tempo maggiormente soleggiato entro il pomeriggio con caldo moderato, sarà una piacevole giornata. Le temperature difatti tra Lombardia e Piemonte oscilleranno mediamente tra i 28-30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

A noi di Dimensione Sono Soft piace veramente tanto ogni giorno proporti ciò che è stata veramente la storia assoluta della musica. Simon & Garfunkel con The Sound of Silence, quelle canzoni che ci accompagnano da sempre e ci accompagneranno per sempre. E a questo proposito, ecco un altro capolavoro, Michael Jackson, Human Nature.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E si conclude in dolcezza con questa canzone questo mio appuntamento del martedì su Dimensione Suono Soft. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow. Sì, anche per oggi siamo al momento dei saluti. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ti lascio tra poco all'ultimo spazio dedicato all'informazione e poi alle nostre canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 e ci sarà Silvia Giansanti a darti la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio, ci ritroveremo alle 17. Buona serata, ciao!
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Vai domiciliari a casa dei genitori a Padova, lo ha deciso la GIP di Milano per il trapper Tony Boy. Cade l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola brasa. Il caso della violenza su una 19enne a Ferragosto all'esterno di una discoteca di Milano, ha arrestato un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne egiziano. Focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale della Statale di Milano, 8 casi accertati, caccia alla fonte del contagio, forse protocolli disattesi durante l'autopsia su un corpo con sospetta TBC. Controlli ad alto impatto nell'area delle stazioni di Varese, 60 identificati, 2 denunce e 2 avvii di espulsione. Il disastro aereo in Perù, sabato nella Basilica di San Giuseppe a Seregno, i funerali della famiglia Angelucci, la cerimonia alle 15, ci sarà il lutto cittadino. Nella stessa giornata, alle 10.45, a Monza, in Duomo, l'addio alla famiglia Gianturco. Lutto anche nel mondo della musica, è morta la cantante country Dolly Parton, aveva 80 anni. E tutto, ci ritroviamo domani puntuali alle 7, una buona serata con Dimensione Suono Soft.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore e la felicità sono come petali di magnolia, forti e profumati, ma anche delicati, al punto che una pressione più forte ne intacca la bellezza e lascia una macchia indelebile.

0: Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
1: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
15: Tutta la notte canzoni d'amore.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

tanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
3: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
5: E sarebbero?
3: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
5: Esclusivamente ad agosto?
3: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
3: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione suono soft.
10: Buffa questa cosa che tutte le volte che mi fermo a pensarti, la mia immaginazione invece comincia a correre.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Canzoni d'amore.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine e diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
0: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto. Le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore corre ad incontrar l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.